0: 106.
1: Autorigoldi.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Ok e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval B.

0: Autori.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio:
11: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
11: Peugeot 208 da 17.990 euro,
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambe le città saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Man in Need di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft. Lo so che in questo momento forse stai facendo colazione o ancora la devi fare, però noi tra poco andiamo direttamente in pausa pranzo, perché oggi è una giornata in cui dobbiamo riprenderci la pausa pranzo come era un tempo, cioè senza farla di corsa con un tramezzino al volo, no, riprendendoci il tempo per noi stessi, e ti spiego perché.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quanti di noi in pausa pranzo restano davanti al computer o smangiucchiano qualcosa in piedi accanto alla scrivania? Lo so, tanti, io compresa, perché in una società ossessionata dalla produttività non stop e dalle scadenze anche urgenti, abbiamo barattato uno dei momenti più sacri della giornata lavorativa con la fretta, consumando spesso un tramezzino veloce mentre rispondiamo all'ennesima mail improcrastinata. Ecco, oggi invece rivoluzione, perché oggi è il take back the lunch break day, cioè riprendiamoci la pausa pranzo, riappropriamoci del diritto alla pausa pranzo vera, quella intesa come spazio di decompressione e recupero del tempo personale. La psicologia del lavoro dimostra infatti che saltare la pausa pranzo o mangiare lavorando non aumenta l'efficienza, ma satura i canali cognitivi e quindi riduce drasticamente la concentrazione e la creatività poi nel pomeriggio. Quindi staccare la spina è un investimento biologico essenziale per il benessere della nostra mente. E allora, per celebrare questa giornata in modo originale, ecco due idee creative per staccare la mente in totale relax. La prima è il picnic sensoriale urbano, cioè cerchiamo il parco, il giardino, l'angolo verde più vicino al nostro posto di lavoro e mangiamo lì, concentrandoci per quanto possibile sui suoni della natura, perché così abbassiamo anche i livelli di cortisolo e stiamo meglio. La seconda invece unisce relax e stimolo neuronale, la pausa della curiosità creativa, cioè dedichiamo gli ultimi 20 minuti della nostra pausa pranzo a fare qualcosa di completamente slegato dal nostro lavoro e che non richieda schermi, tipo leggere un libro, fare piccoli esercizi di stretching o qualcosa che ci piaccia, e poi vedrai che il pomeriggio sarà nettamente migliore.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dedicato a te, ma in realtà tu questo brano lo puoi dedicare a chi vuoi. Le vibrazioni appena riascoltate qui su Dimensione Suono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione già pronta e questo vuol dire solo una cosa, che tra poco ascoltiamo le news.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu.
8: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
11: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dallo sport e dal basket, perché l'Olimpia Milano ha battuto Venezia ieri sera in gara 4, conquistando così lo scudetto numero 32 della sua storia. Una stagione da tre titoli per l'Armani, che ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico per il prolungamento della M5 fino a Monza per 1,8 miliardi di euro per 11 nuove fermate. Parallelamente, anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Maturità oggi, la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, in Lombardia 78.000 i candidati. Ci spostiamo ora a Lecco, perché da oggi il Ponte Vecchio è aperto al traffico 24 ore al giorno, transito in ingresso dalle 6 alle 11 e nel resto della giornata in uscita. Stati Uniti e Iran, la riapertura di Hormuz, traffico nello stretto in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo insieme con questa sveglia del venerdì, dai che è venerdì e ci prende bene. Buongiorno da Laura Buono. Però c'è una domanda che sta facendo invece discutere un intero quartiere di Milano. L'aperitivo vale più di una ZTL? All'isola si è acceso questo confronto, perché da una parte ci sono i commercianti che chiedono di posticipare l'attivazione della zona traffico traffico limitato dalle 19.30 alle 22 per non penalizzare il momento più importante della serata, e dall'altra invece c'è il comune che risponde con un no piuttosto netto: la ZTL deve partire a quell'ora perché se partisse alle 22 perderebbe gran parte della sua funzione. La questione è complessa perché l'isola è uno dei quartieri più vissuti di Milano: locali, ristoranti, residenti, turisti, lavoratori, e mettere d'accordo tutti è praticamente impossibile, lo sappiamo. Intanto comunque da domani, quindi dal 20 giugno, finisce la fase di sperimentazione e le telecamere entreranno progressivamente a regime, quindi la polizia locale potrà iniziare a fare le multe a chi entra senza autorizzazione negli orari vietati. Nel frattempo però il comune sta valutando alcune deroghe, per esempio per chi assiste anziani residenti, per alcuni lavoratori dei locali, per gli ambulanti del mercato. Un dato però c'è già: durante i primi 2 mesi di sperimentazione gli ingressi notturni nel quartiere sono diminuiti di ben l'8-18%, che è un segnale che insomma che da ZTL almeno sul traffico qualche effetto lo sta già producendo. Certo, rendere una città più vivibile senza penalizzare chi ci lavora e la frequenta non è semplice, è l'unica strada possibile, è quella di trovare un giusto compromesso, e speriamo lo trovino.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: さて。
1: Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: 7 years di Lucas Graham su Dimensione Suono Soft. Quanto caldo stai già soffrendo, oppure hai qualche soluzione anche in vista del weekend? Non lo so, magari amici con una piscina, anche di quelle gonfiabili, dove buttarsi dentro per respirare un po'. Comunque, a proposito di caldo, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno.

0: tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Remissaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
3: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
4: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
3: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
4: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
3: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
5: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
6: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
5: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
6: Eh?
5: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
6: Ok, hai vinto.
5: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge. Cupra Raval-

0: lombardamotori.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambe le città saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone con Beautiful Things, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. E a proposito di cose belle, tra poco più che belle di cose utili parleremo, perché quando uno cucina e poi nell'aria si sprigionano gli odori. E come si tolgono questi odori? In maniera semplicissima e anche economica, che ti spiego tra poco.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è chi dopo aver fritto due zucchine si ritrova con la casa che odora neanche fosse una friggitoria, e quindi c'è chi dopo aver cucinato accende una candela profumata pensando di aver risolto il problema. Ecco, peccato che spesso sia come mettere il profumo sopra la tuta della palestra. Ecco, non il massimo direi. E perché te lo dico? Perché c'è una buona notizia per fortuna, cioè la svolta in realtà direi. Un trucco semplicissimo, economico e pure antispreco per togliere i cattivi odori dalla cucina. Basta un barattolo di vetro, qualche buccia di limone o di arancia che stavamo magari per buttare e un cucchiaio di bicarbonato. Tutto qui. Niente spray tropicali, niente fragranze, breeze dell'oceano che poi, diciamo la verità, sanno di laboratorio chimico il più delle volte. Invece il bicarbonato assorbe gli odori, che è la cosa migliore, mentre nel frattempo le bucce degli agrumi rilasciano naturalmente i loro oli essenziali. E il risultato è fantastico. La cucina smette di sapere di pesce, di cavolfiore o di frittura e torna semplicemente a profumare di pulito. E qui veniamo al vero segreto, e cioè che gli odori non vanno coperti, vanno eliminati, perché il problema non è la padella, ma quello che resta nell'aria, sulle tende, nei tessuti, addirittura nello scarico del lavandino. Insomma, mentre tutti inseguono il deodorante per ambienti perfetto, forse la soluzione è molto più semplice di quanto pensassimo. E per una volta la rivoluzione domestica non passa da un acquisto online, ma da un vecchio barattolo della marmellata, ovviamente riciclato.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Stavo pensando che ci sono mille modi per dire ciao, e da un semplice ciao si può capire già un sacco, tipo ciao quando non vedi una persona da un sacco di tempo, oppure sì, ciao.

0: ciao quando non sei d'accordo con qualcuno, e questo ciao invece è sempre uguale ed è sempre super riconoscibile. È il ciao di Vasco Rossi che ci accompagna al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. E da parte mia non è un ciao di saluti, perché io rimango qui ancora un'altra ora, ti traghetto fino alle 9 aspettando Francesco Cavuoto. Però adesso io il ciao lo posso dire alla redazione, che vedo già pronta, e questo significa che tra poco ascoltiamo insieme le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
6: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dallo sport, dal basket. L'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Stagione da 3 titoli per l'Armani, Supercoppa, Coppa Italia e campionato. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose di tranquillanti per poi chiedere aiuto. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro. Parallelamente anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Esame di maturità, oggi la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, latino al liceo classico, ad esempio, matematica allo scientifico, in Lombardia sono 78.000 i candidati. Stati Uniti e Iran, dopo la firma del memorandum c'è la riapertura di Hormuz, il traffico nello stretto è in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è una classifica, lo posso dire, che ogni anno fa discutere più di quella della Serie A, che invece di mettere in fila le squadre mette in fila le università. E quest'anno Milano può sorridere, perché il Politecnico si conferma per il 12° anno

0: consecutivo la migliore università d'Italia, 12 anni di fila, insomma praticamente la Juventus degli anni d'oro. E non solo, nella classifica mondiale sale ancora, conquistando l'87esimo posto e recuperando 11 posizioni in un solo anno. Ha fatto davvero gli straordinari. Però non è l'unico motivo d'orgoglio per Milano, anche la statale è cresciuta e ha migliorato il suo posizionamento internazionale grazie alla ricerca e alle collaborazioni con gli atenei di tutto il mondo. La Cattolica entra per la prima volta nella top 10 italiana, mentre il San Raffaele raggiunge addirittura il primo posto in Europa per l'impatto delle sue pubblicazioni scientifiche. E la cosa interessante però, secondo me, è capire come vengono stilate queste classifiche. Dunque, non contano, te lo dico subito, solamente gli esami o gli edifici più belli, si guarda anche a quanto una laurea è apprezzata dalle aziende, alla qualità della ricerca, agli studenti internazionali, alla sostenibilità e alla capacità di collaborare con il resto del mondo. Insomma, oggi un'università non è più soltanto un luogo dove si prendono appunti e si preparano esami, è una rete globale di idee, di ricerca, di opportunità, e Milano può essere molto orgogliosa delle sue università.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

0: Era Enrique Iglesias con Hero su Dimensione Suono Soft. Sei pronto, pronta a giocare? Lo so, è ancora presto, magari hai ancora un occhio mezzo chiuso e solamente l'altro aperto, ma non fa niente, tu intanto prepara lo smartphone e fatti trovare pronto.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra.

0: e a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Ora si vince.
6: Hai già preso lo smartphone? Bene, altrimenti valla a recuperare perché ti serve per giocare. Perché da oggi, dal 19 giugno, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove veramente la fantasia prende vita. È questo viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 393 790 00 con scritta la parola fiabe, così potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi, perché non ti mandiamo da solo o da sola. Quindi ripeto il numero con calma: 393 790 00. Messaggino WhatsApp adesso con scritto fiabe, o va bene anche un audio WhatsApp, l'importante è sentire per intero la parola fiabe. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesonosoft.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi, oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazza Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
0: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
0: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Dimensione Suono Soft.

0: La notte di Arisa su Dimensione Sono Soft. Com'è che si dice la notte porta consiglio? No, secondo me è un altro il detto. Branco porta i consigli, perché ne ha tanti di consigli per tutti i segni. E allora ascoltiamolo come ogni mattina.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È venerdì 19 di giugno 2026. Ariete, e allora il vostro coniuge come va con la superficialità? Che vi dice? Oggi non vi dirà niente, perché voi siete tranquilli, siete beati, siete innamorati. Luna e Venere in Leone, segno del vostro amore, ma anche, aggiungo, della vostra fortuna. Infatti c'è tanto amore in voi per le persone vicine, vi sentite romantici, sognatori, volete trovarvi in un posto tranquillo dove stare da soli con la persona che amate. È molto bene per il segno del Toro. Allora direi oggi al Toro questo: resta più attento alle persone e all'ambiente che ti circonda. Gemelli, il giorno mi sembra molto bello, vivetelo anche per il vostro lavoro e per i vostri affari, perché domani poi la luna va in Vergine e comincia a cambiare fase e richiamerà nuovamente verso la famiglia. Cancro, i nuovi amori, se dovessero nascere, nascono subito con ottimi spunti da ogni punto di vista. Leone, per quanto riguarda i vostri danari, sì, insomma, ci sono, non ci sono, però siete bravi nella professione, bisogna dire, sapete vincere la concorrenza. La Vergine, buongiorno. Marte in Toro è meraviglioso, Giove ancora con Mercurio in Cancro procura incontri comunque belli. Bilancia, l'amicizia c'è, Bilancia, questo è poco ma certo. E poi voi lo sapete che tante volte l'amicizia porta amore e l'amore porta amicizia. Scorpione, allora io penso che lasciamo stare questa luna, questa Venere in Leone, che sono comunque importanti per il successo, anche per l'amore, però voi mi capite che queste due sono già pazze in Leone, si mettono contro a quel Marte che è proprio totalmente folle in Toro, e beh, è meglio stare in vacanza, non fare troppo, ecco. Sagittario, buongiorno. Avete voi del Sagittario anche bisogno di un po' di solitudine, perché insomma tutta la primavera che mi state parlando, che state facendo conferenze, dai, perché quando il sole va in Cancro è ottava casa, è quella della profonda intima riflessione. Iniziate già oggi, Capricorno. Allora preparatevi per la luna di domani, per il primo giorno d'estate, e preparate soprattutto un futuro diverso. Non voglio dire nuovo, perché non si può fare ogni giorno tutto nuovo, no? Ma almeno diverso. Acquario, devo dire però che Urano vi ha reso un po' anche, come dire, testardi, chiusi in voi stessi, leggermente bugiardi. Ma dico io, chi di noi non dice qualche bugia a fin di bene, è vero? Chiede Mercurio che vi comprende, ma se avete contatto tutti i vostri parenti, voglio dire di numero, ecco, aspettate che Venere diventa radiosa tra poco. Pesci, per essere belli, sì, devo dire onestamente, siete piuttosto belli. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani mattina. Buon viaggio a voi tutti che state partendo. Due realtà colmano di sé la mia mente, con stupore devo dire, cioè il cielo stellato sopra la mia testa e la legge morale racchiusa dentro di me.

0: quando non si può.
1: La donna del mio amico su Dimensione Sono Soft, dei Pooh, che un mese fa hanno debuttato all'Arena di Verona con il loro tour che festeggia i 60 anni di carriera, capito? 60, incredibile ma vero. Andranno avanti ovviamente andando in giro anche tutta l'estate con la versione estiva del tour che si intitola Pooh 60, la nostra storia, e poi torneranno anche in autunno nei Palasport in giro per l'Italia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Ma quanto è bello salutarsi di venerdì, perché io posso finalmente dire buon weekend. Lo so che è presto, ancora uno magari ha di fronte tutta la giornata e non sta pensando proprio al sabato e la domenica, però io ti ci faccio pensare, perché è lì lì il weekend, lo puoi praticamente toccare con mano. Comunque, per continuare questa mattinata a svegliarti per bene, adesso ci pensa Francesco Cavuoto, che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. Io ti auguro un felice weekend, cerca di fare quello che più ti piace, di riposarti, soprattutto di andare a cercare un po' di fresco, e noi, se vuoi, ci risentiamo lunedì per affrontare una nuova settimana di Sveglie Presto insieme. Ciao da Laura Buono, buon weekend.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
14: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose dei tranquillanti per poi chiedere aiuto. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro, parallelamente anche la Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Maturità oggi, la seconda prova scritta per oltre 500.000 studenti in tutta Italia, 78.000 i candidati in Lombardia, prova che sarà diversa oggi a seconda dell'indirizzo di studi, ad esempio latino al liceo classico, matematica allo scientifico. Il basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Stati Uniti-Iran, la riapertura di Hormuz, il traffico nello stretto è in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Venerdì, è già venerdì, siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana, allora godiamocelo questo pre-weekend con la musica, quella che ci contraddistingue, la playlist iconica di Dimensione Sono Soft e tante cose da raccontarci come le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience, la nostra informazione, le grandi voci del cinema. È tutto pronto, il microfono è a palla, le cuffie pure, diventerò sordo prima o poi, e allora iniziamo ad ascoltare la musica della Radio del Benessere.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, Angelo, Dimensione, Suono Soft, dai che è venerdì, dai che è l'ultimo appuntamento della settimana e siamo già con un piede nell'acqua di mare. Tra poco ritorniamo con Beppe Pellegrino, chissà, forse proprio lui ci porterà al mare oggi e ascoltiamo insieme le sue esperienze di viaggio.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autori
8: Goldi! A Milano dal 1906.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità.

0: Inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Allora, aria condizionata, KO, gomme, giù, e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
4: Eh?
3: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Moca Auto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Moca Auto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Moca Auto.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
13: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Sei nell'anima, entrano nell'anima i ricordi, le memorie, le foto, le immagini, i profumi, i sapori che ci racconta tutti i giorni Beppe Pellegrino con il suo Travel Experience. Chissà oggi dove ci porterà Beppe, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, è quasi finita purtroppo e ogni giornata perfetta merita una chiusura all'altezza, e qui credetemi, il tramonto è una cosa seria. Questa è l'ultima giornata col gommone. E dove andiamo? Andiamo a Baia Sardinia. Una volta questo posto che ora vi racconterò si chiamava Forte Cappellini, oggi invece è molto più modaiolo, si chiama Fee Beach. Il sole inizia a scendere lentamente, le rocce granitiche ovviamente si tingono d'oro, l'oro paglierino del sole. Ormeggiamo poco distante e qui più avanti non si può andare per motivi legge nautiche e ti devi fermare. Un'ancoretta e la musica incomincia. È morbida però, è morbida sull'acqua, chill out, non è musica tum tum, è una bellissima musica. E quindi scendiamo a terra piano piano per prendere un aperitivo. Questo è un posto magnifico, c'è questo forte all'esterno della spiaggia, ai piedi della montagna, insomma uno spettacolo bellissimo, un locale bellissimo, da 50 anni secondo me è il posto più bello che c'è in Costa Smeralda. Qui i cocktail ti servono ghiacciati, shakerati, piedi nella pietra ancora calda, di sole e il cielo che cambia colore ogni minuto, arancio, rosa, viola, e poi il tramonto, il mare davanti a noi. Dietro c'è una macchia mediterranea bellissima e profumatissima, e intorno a tutto ciò quell'energia leggera che solo certi tramonti sanno creare. Quindi la musica è bella, la location è fantastica, insomma si sta molto bene. E quando il sole sparisce del tutto torniamo al gommone. Accendiamo il motore piano piano e cominciamo ad andare verso Porto Cervo, che da lontano è una scia di luci. Il vento della sera asciuga il sale sulla pelle, perché di bagni ne abbiamo fatti tanti in questi giorni. E mentre il nostro gommone nero come la notte dal nome

0: come onda ribelle, come i miei amici, corriamo verso l'isola, la città. Mi giro un'ultima volta verso la costa, saluto. La Sardegna vista così non sembra nemmeno reale, poi il buio si prende il mare, se lo porta via, il motore canta piano e capisci che certe giornate non finiscono davvero. Secondo me restano accese come le lampadine che avevamo una volta per arrivare a destinazione. E con tanta, tanta nostalgia saluto la Sardegna. Ricordo ancora i profumi, le risate con i miei amici e anche l'ultima volta che sono stato magari con una barca più interessante, un po' più comoda vista l'età. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Father and Son, i Boyzone, a chiudere la nostra prima ora in questo venerdì 19 giugno. Tra poco l'informazione e poi spazio alle Good Life.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperto.

0: tutti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra gli quesiti di matematica al liceo scientifico, molte situazioni tratte dalla realtà, come ad esempio lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino al classico invece è Quintiliano. La cronaca ora: la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro. Parallelamente anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Lo sport, il basket: l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista così lo scudetto numero 32 della sua storia. E poi il lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
4: C'è una medicina naturale che non trovi in farmacia, non ha effetti collaterali e probabilmente oggi l'hai già ricevuta o data senza pensarci. Ne parliamo tra poco, ti lascio con la curiosità, ma tra poco sveleremo il mistero all'interno delle nostre Good Life. Nuova ora che riparte con I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Prima ancora Mario Bombardieri, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: James Morrison, qual è quella medicina che non trovi in farmacia, non ha effetti collaterali e probabilmente l'hai già ricevuta anche oggi senza pensarci? Ne parliamo tra poco, Good Life.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Ora si vince!
0: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, da oggi quindi. This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. E io lo so, tu ci vuoi andare, dice Dimensione Suono Soft, mandami a This is Wonderland. E come si fa? Devi mandare un messaggio WhatsApp al 393 700 9000, eppure semplice. C'è il numero 393 700 9000, e devi scrivere la parola fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
15: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
16: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
17: Rigoldi! A Milano dal 1906.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circomario, Lonato e Braone.
20: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
21: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
22: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
23: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
22: E chi può aiutarmi davvero?
23: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
22: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
23: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
24: Giglio. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tan fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.